con la sciacca. Real bad, no modo tu shock. Sei già lula. Niente culo, nu pa capo ti tocco. Selecta, give me a one drop.